mille cuccagne per un barbiere, vita più nobile non la città. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Radio di appetti, lancio te forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancio te forbici, radio di appetti.

figaro, bravo, bravissimo, avaro, figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità,